0: Ciò ce l'ho detto, le cacca, tutto a dire, cacca o la bella cacca, tu anzi le tia problemi con la dola. E muo di quelli che ha fatto con la tua valle sola. E di qua, con le tue padu, cacca mi lacca. Oh, e mi fu gare, ma non c'è una mia tardi, ma va bene, e quindi mi poi mi lo guardi. Mi tombo mala.
1: Di anche io.
0: Oh no, le cose di disagere che avete che ogni barro non ha qua un capo di canale di tutto un piede.
1: No.
0: E mi ha ricamato le massive alle ieri. Ma mi ha ricamato di madre di due.
1: Ok. Dottor Gito.
0: Beh.
1: Che gane, Gesino?
0: Che gane.